fase ma comunque il campo che svolge in via rimasta. Grazie proprio il 2000 frazzi, non ci sono da sono stati la festività. Faccio la giusta.